0: Sì, sì, copa.
1: Fa confonte di sicoppa.
0: Fa confonte di sicoppa. Can you put us on delay for 5 minutes due to training of it?
1: Fa confonte di sicoppa, delay 5 minutes due to training, 1337.